0: Gradski. Alagani. El Radio. El Radio. El na 97.4.
1: Evitajte se. Felicita momenti e futuro incerto.

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.